i grandi successi del passato. Le hit del momento.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Can somebody find somebody?

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

RVA, Radio Voce Amica.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Abra la tua saliva. Qui fa caldo e la notte non ha fine. Le carezze sono bombe.

dove oltre alle foglie galleggiano i ricordi, le cose che a volte sembravano banali, vissute da lontano sembrano le più belle. Questa guerra in fondo a noi non appartiene, ma arriverà la pace e ti riporterà.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: A ieri sera non voglio una coppa di messaggio di Instagram, ma scritto tengo voglia di fa fornuto. A c'è risposto che pensavo che canno fa, perché se andassi a me addosso non si sono.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova frenata nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha respinto il piano americano per arrivare alla fine del conflitto. La reazione di Donald Trump è stata immediata. Non mi piace la loro risposta inappropriata, ha dichiarato il presidente americano, tornando a minacciare un possibile intervento sulle scorte residue di uranio arricchito iraniano. Le tensioni internazionali hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è tornato a salire di oltre il 3% dopo il mancato accordo. Intanto la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione per poter ricevere cure mediche a Teheran.
4: Si è conclusa a Tenerife l'odissea della nave Ondius, rimasta per settimane al centro dell'emergenza antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici quattro residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
4: È morto il 32enne originario del Burkina Faso, gravemente ferito durante una rissa scoppiata ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato accoltellato. La polizia ha arrestato un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, accusato di omicidio. Gli agenti erano intervenuti in forza anche per sedare i disordini esplosi dopo il ferimento.
3: Uno sguardo di troppo ad una ragazzina è costato invece tre coltellate a un 14enne in piazza Municipio, sempre a Napoli. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale e ricoverato tuttora in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
4: Ultima pagina, scossone politico al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha revocato gli incarichi ai vertici del proprio staff dopo le polemiche legate ai fondi negati a un documentario dedicato a Giulio Regeni. Revocati gli incarichi ai dirigenti vicini all'area meloniana, Merlino e Proietti. Le opposizioni parlano di maggioranza nel caos, mentre da Fratelli d'Italia si prova a ridimensionare il caso definendolo un normale avvicendamento interno.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio, si accende sempre di più la corsa in Champions. In Serie A il Milan cade a San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como, che conquista la qualificazione europea battendo il Verona. Agli internazionali d'Italia di tennis ben Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, mentre oggi nuovamente riflettori puntati su Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: E ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Regione Calabria accelera sui ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. Saranno infatti erogati oltre 1.274.000 euro a favore di 70 aziende danneggiate dall'ondata di maltempo che a gennaio ha colpito il territorio regionale. Ad annunciarlo in una nota congiunta il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso e l'assessore allo sviluppo economico Giovanni Calabrese, che hanno sottolineato la rapidità dell'intervento messo in campo dalla regione. A Crotone due candidati alle elezioni comunali hanno denunciato minacce, insulti e una presunta tentata estorsione sui social. Maria Teresa La Forgia e Caterina Bilirillo, esponenti della lista civica Meo, il sindaco di Diritti e Salute, hanno presentato un esposto alla questura dopo alcune dirette TikTok, le quali sarebbero state bersaglio di attacchi personali e richieste di denaro per interrompere la cosiddetta gogna online. A 10 anni dalla scomparsa dell'imprenditrice Maria Kindamo, Cittadini, scuole, associazioni e istituzioni si sono ritrovati ad Imbati, nel Vibonese, per un sit-in dedicato alla memoria e alla richiesta di verità e giustizia. L'iniziativa si è svolta in contrada Montalto, luogo simbolo della vicenda, dove la donna fu aggredita e fatta sparire nel maggio del 2016. Nuovo colpo ai patrimoni dell'Ndrangheta nel Reggino. Finanziere e carabinieri hanno eseguito la confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni in un procedimento legato alla cosca pesce. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria su richiesta della DDA. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio della Calabria. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina svegli

0: mi cura di te.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Sono le 8:01.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Fizz in Love.
1: E allora, buon inizio di settimana da Alessandro Fizzotti. È lunedì 11 maggio e riapriamo il nostro salotto, quello del Fizz in Love. Siamo nel cuore della primavera, un periodo che spesso ci spinge a guardare avanti e a fare progetti per il futuro. Ma quanto è difficile oggi sognare insieme? Spesso la paura del domani o le incertezze del presente ci portano a vivere alla giornata, dimenticando che una coppia cresce quando ha un orizzonte comune verso cui camminare, no? Oggi esploreremo proprio questo tema, ovvero la capacità di costruire insieme. Ci collegheremo insieme a Roma per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Con lui analizzeremo i vostri messaggi per capire come superare l'immobilismo sentimentale e ritrovare la voglia di investire nel noi. Insieme a lui torna anche il professor Francesco Pira, sociologo, che ci aiuterà a riflettere su come la nostra società stia cambiando il concetto di stabilità. Siamo ancora un popolo di sognatori o siamo diventati troppo cinici per colpa della velocità moderna? Voglio sapere cosa state progettando proprio voi. Una convivenza, un viaggio o forse semplicemente un nuovo modo di stare insieme più autentico? Scriveteci subito alla nostra linea WhatsApp, al numero della radio, o inviate un'email a love@fizzinlove.com. La vostra partecipazione è il motore della nostra trasmissione. Cominciamo!

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova frenata nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha respinto il piano americano per arrivare alla fine del conflitto. La reazione di Donald Trump è stata immediata. Non mi piace la loro risposta inappropriata, ha dichiarato il presidente americano, tornando a minacciare un possibile intervento sulle scorte residue di uranio arricchito iraniano. Le tensioni internazionali hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è tornato a salire di oltre il 3% dopo il mancato accordo. Intanto la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione per poter ricevere cure mediche a Teheran.
3: Si è conclusa a Tenerife l'odissea della nave Ondius, rimasta per settimane al centro dell'emergenza antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
3: È morto il 32enne originario del Burkina Faso, gravemente ferito durante una rissa scoppiata ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato accoltellato. La polizia ha arrestato un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, accusato di omicidio. Gli agenti erano intervenuti in forza anche per sedare i disordini esplosi dopo il ferimento.
2: Uno sguardo di troppo ad una ragazzina è costato invece 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio, sempre a Napoli. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, è ricoverato tuttora in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
3: Ultima pagina, scossone politico al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha revocato gli incarichi ai vertici del proprio staff dopo le polemiche legate ai fondi negati a un documentario dedicato a Giulio Regeni. Revocati gli incarichi ai dirigenti vicini all'area meloniana, Merlino e Proietti. Le opposizioni parlano di maggioranza nel caos, mentre da Fratelli d'Italia si prova a ridimensionare il caso, definendolo un normale avvicendamento interno.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio, si accende sempre di più la corsa in Champions. In Serie A il Milan cade San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como, che conquista la qualificazione europea battendo il Verona. Agli internazionali d'Italia di tennis, ben Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, mentre oggi nuovamente riflettori puntati su Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: 11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinna, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
4: Fits in Love.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Allora, siamo all'interno del nostro Fits in Love in compagnia del dottor Luca Saita, psicologo psicoterapeuta collegato dalla capitale, da Roma. Luca, ben trovato.
3: Ciao Alessandro e ciao a tutti.
2: Abbiamo ovviamente la prima domanda per te, per iniziare insieme la settimana con i nostri amici che scrivono. C'è Giovanna. Gentile dottor Saita, le scrivo perché mi sento in un vicolo cieco. Mio marito soffre di una gravissima forma di ipocondria che oramai ha invaso ogni aspetto della sua vita, ma lui non ne ha alcuna coscienza. Ultimamente la situazione è precipitata, ha smesso quasi di mangiare per paura di stare male subito dopo. Non accetta farmaci, non vuole sentire parlare di psicologi e nega il problema. Mi chiedo, dottore, in casi così estremi, dove il rifiuto della cura è totale e la salute fisica inizia a vacillare, un ricovero presso un centro specializzato, magari per disturbi alimentari o d'ansia, può essere la chiave per rompere il guscio della negazione? Ci scrive Giovanna.
3: Giovanna usa una parola molto importante, che è proprio la parola negazione. Effettivamente, in questo caso, come in altri casi simili, il problema è proprio la negazione, cioè il fatto che la persona non ammette, non riconosce, evita di confrontarsi con il problema e chiaramente, come in questi casi, diciamo, dove c'è in ballo una relazione, un matrimonio, uno stare insieme all'altro, chiaramente poi questo comporta che anche l'altra persona viene, diciamo così, colpita da questo disagio e in qualche modo bloccata da questa sintomatologia, in questo caso così grave. Il ricovero può essere una soluzione? Potrebbe essere una soluzione sicuramente se la persona è consenziente, perché chiaramente non si può ricoverare una persona contro la volontà, e a meno che non si debba fare un TSO, ma quello è una situazione molto particolare, diciamo. Però in questo caso, più semplicemente, c'è un matrimonio, c'è una coppia, c'è uno stare insieme. L'altro, noi possiamo sempre aiutare gli altri, no? Anche confrontandoci, anche mettendoli di fronte ai problemi. E quale situazione migliore di un matrimonio? In questo caso Giovanna potrebbe dire appunto al marito che lei vede il problema, per lei c'è, e che deve prendere provvedimenti se lui comunque non farà niente. E in questo caso, diciamo così, potrebbe dare uno shock emotivo, una scossa che potrebbe aiutare la persona, in questo caso il marito, a prendere consapevolezza del problema e quindi, diciamo così, a metterlo un po' di fronte a se stesso, di fronte al disagio, e a volte in questi casi la persona viene aiutata. Quindi in questo caso, come in altri casi, quando abbiamo situazioni simili, se l'altra persona nega, l'importante è che non neghiamo anche noi, perché se neghiamo anche noi, allora, come dire, accompagniamo la negazione. Se noi non neghiamo, invece, aiutiamo anche l'altro a uscirne fuori.
2: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, sempre in diretta nel Fits in Love.

Linea diretta con Fits in Love. Scrivi un'email a love@fitsinlove.com.

0: Entriamo in linea diretta, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica. Andiamo a leggere la domanda di Emanuele per il dottor Saita. Scrivo, dottore, perché l'alcol, l'unica droga legale, ha devastato la mia vita dai 16 ai 31 anni. Mi ha portato all'obesità e più volte al pronto soccorso, sfiorando la morte per overdose addirittura. Eppure tra i fumi d'alcol ho provato a iscrivermi all'università, a studiare il mio sogno, ma la paura della vita e degli altri mi ha appunto bloccato. Mi sento spinto verso il desiderio di essere un nulla completo. Come si ritrova il coraggio di esistere e dare un senso alla propria permanenza nel mondo quando la dipendenza sembra l'unica protezione contro il dolore di vivere, ci scrive Emanuele.
1: Beh, possiamo dare intanto una buona notizia, Emanuele, cioè già il fatto che lui riconosca il problema, riconosca il fatto che ce l'ha e lo vede, già è un grande passo avanti, perché soprattutto con l'alcolismo spesso il problema grave è che le persone hanno difficoltà ad ammetterlo, lo negano, si nascondono, un po' per vergogna, un po' perché non vogliono ammetterlo, e quindi in questo caso diciamo mi sembra che già si possa partire da una buona base. L'alcol, come anche le altre droghe del resto, serve per stordire la mente, stordire il cuore, i pensieri, le emozioni. Allora, ci sono tanti centri per gli alcolisti, pubblici e privati, questo è un tema sociale davvero importante e trattato, ci si può rivolgere tranquillamente, chiedere un percorso, chiedere un aiuto e trovare persone che possono aiutare, in questo caso Emanuele, a ritrovare il senso, a ritrovare, soprattutto scoprire i motivi, scoprire anche a cosa è servito l'alcol, a cosa è servito a Emanuele per nascondere cosa, perché il problema, ricordiamocelo sempre, le droghe sono un sintomo, cioè la persona ricorre a droga quando cerca di regolare il proprio stato emotivo, però i problemi sono sempre altri, quindi si può fare un bel lavoro, andare a scavare, comprendere e ritrovare davvero un senso della vita pieno, e sarebbe davvero un bel regalo per Emanuele.
0: Grazie al dottor Luca Saita che è appunto stato con noi anche oggi all'inizio della settimana del Fits in Love. Lo ritroveremo lunedì prossimo sempre in diretta sui nostri canali. È stato un piacere averti con noi, Luca, e buon lavoro.
1: Ciao Alessandro e ciao.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fits in Love.

0: Allora, ci siamo all'interno del Fizzy Love, insieme ed in compagnia del professore Francesco Pira, rubrica Eti Love. Francesco, ben trovato.
1: Eccoci, siamo qui, prontissimi.
0: Allora, vivere e conservare l'amore nella società dove vince l'accetta tutto. Spiegaci.
1: Allora, secondo me oggi hai ragione tu, è questa società dove noi siamo un po' disponibili e disposti ad accettare tutto pur di avere il servizio che ci serve, di cui abbiamo bisogno, no? Quindi proviamo ad accettare tutto quello che ci viene proposto, perché abbiamo bisogno dell'immediatezza, no? Di avere tutto quello che vogliamo, tutto e subito, ecco, una società del tutto e subito. E quindi l'idea del conservare l'amore è diventato davvero qualcosa di molto lontano dalle nostre abitudini, proprio l'idea di conservare. Oggi è una società in cui noi buttiamo tutto e lo compriamo nuovo, e questa è una cosa che ci deve far riflettere appunto su quanto la liquidità sta in qualche modo deteriorando anche il nostro modo di essere, di pensare e anche di amare.
0: Assolutamente, assolutamente, Francesco. Insomma, è una società, no, molto particolare quella che viviamo, bisogna saperla anche vivere, no? E vivere l'amore in questa società, Francesco.
1: E anche interpretare, perché anche questa forse è la cosa più difficile.
0: Assolutamente. Ha ragione il professor Francesco Pira. Voi continuate a seguire la nostra rubrica Ti Love, perché avremo ancora tanto altro da raccontarvi. A presto, un abbraccio.
1: A presto.

Chiudiamo la puntata di oggi, di questo 11 maggio 2026. Siete stati tantissimi anche oggi a mettersi in contatto con la nostra radio, ma tanti ovviamente di voi saranno insieme a noi anche domani e nelle puntate a seguire. Fino al prossimo 29 maggio saremo in diretta ad accendere davvero il colore dell'amore, le passioni, le emozioni. Vi racconteremo le vostre storie e cercheremo di dare una risposta ai vostri problemi della vita con i nostri esperti, così come cercheremo di raccontarvi come la società si sta muovendo, e lo stiamo facendo in compagnia del professor Francesco Pira, che ci sta portando veramente uno spaccato del nostro paese. È stato un piacere stare insieme a voi. A domani con il Fizzillo.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: È lunedì 11 maggio.
3: Sono le 8:52.

cancellare. Dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra, mentre la fragile tregua regge. Si è conclusa a Tenerife l'odissea dei passeggeri della nave da crociera rimasta per settimane al centro della vicenda antivirus. Nuovo terremoto in seno al Ministero della Cultura, l'ultimo scossone riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli. Lo sport e il tennis aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Poi motori, MotoGP, weekend trionfale per l'Aprilia. A tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra mentre la fragile tregua regge. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, la controofferta della Repubblica Islamica è incentrata sullo stop delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e nell'intera area del Golfo. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato americano Marco Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra non è finita perché c'è ancora materiale nucleare, uranio arricchito che deve essere portato fuori dall'Iran, ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati. Da Teheran poi avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una porta aerei verso il Medio Oriente nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Dopo che sarà raggiunto un accordo di pace reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare per Trump, è inaccettabile. Si è conclusa a Tenerife e l'odissea dei passeggeri della nave da crociera rimasta per settimane al centro della vicenda antivirus, il servizio della redazione.
2: Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
1: Nuovo terremoto in seno al Ministero della Cultura, l'ultimo scossone riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Lo sport e il tennis, aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Sul campo principale Sinner tornerà oggi per sfidare l'australiano Popirin nel terzo match di giornata, non prima delle 15. Lo stesso centrale che ha applaudito Musetti e che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set conquistando gli ottavi in cui trova Casper Ruud. Soddisfazione azzurra agli internazionali, c'è anche la rimonta di Luciano Darderi, capace di battere lo statunitense Tommy Paul dopo aver perso il primo set regalandosi così la sfida contro Zverev agli ottavi di finale. Il tedesco infatti si è sbarazzato in due set del belga Alexander Blocks con un netto 6-1-6-4 in poco più di un'ora di gioco. Oggi, oltre a Sinner, per gli italiani in campo alle 11 Mattia Bellucci, opposto allo spagnolo Andaluce, Pellegrino alle 12.30 contro l'argentino Navone, in serata c'è Cobolli che se la vedrà con Tirante. Motori nel giorno trionfale per l'Aprilia sulla pista di Le Mans, la casa di Noale festeggia non solo il ritorno al successo nella gara lunga di Jorge Martin, vittoria che mancava da 588 giorni, ma una tripletta storica con Marco Bezzecchi secondo e il giapponese Ai Ogura in sella alla RSGP 3 Chaos a chiudere il podio. Per Martin un weekend memorabile perché dopo la sprint arriva il successo nel Gran Premio colto con una rimonta sul compagno di squadra a 3 giri dalla fine, quando ormai il leader del mondiale sembrava involarsi verso un altro successo. Martin ha completato la sua doppietta personale portandosi così a meno 1 da Bezzecchi nella classifica piloti, confermando quanto l'affair mondiale sia sempre più un derby in casa Aprilia. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

c'è solo un po' d'amore che mi è rimasto qui e non so dove metterlo, un amore così. Vedessi come canta, vedessi come danza,

conosci questo amore. Tu c'è un filo di dolore che mi hai lasciato qui, però non mi fa troppo male.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

E allora buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 11 maggio, buon lunedì a tutti i navigatori del mattino dal vostro Alessandro Fizzotti. Eccoci qui di nuovo in sella, insomma, per una nuova settimana del Fizz in the Morning. Lo so cosa state pensando. Lunedì mattina dovrebbe essere illegale, diciamolo, o almeno non dovrebbe iniziare prima delle 11. Ho visto gente al semaforo poco fa che cercava di comunicare a gesti perché la voce non era ancora pervenuta, ma noi siamo qui apposta per darvi quella spinta necessaria a passare dalla modalità zombie a quella essere umano funzionale. Insomma, oggi avremo lo spazio, come sapete, insieme all'almanacco del giorno, condotto dal nostro Ermanno Accardi, che ci porterà alla scoperta della cultura del nostro territorio, della nostra Italia. Poi avremo lo spazio con la tecnologia, in compagnia di Francesco Colonna, in diretta dalla redazione di Tecno Android. Cerchiamo di scoprire praticamente tutto quello che riguarda, no, le novità del mondo high-tech, e ne abbiamo tantissimo da portarvi come sempre in esclusiva nel nostro morning show. E ovviamente, dulcis in fondo, l'oroscopo della settimana in compagnia del nostro Giuliano, insomma. Ma voglio ricordare a tutti voi che abbiamo

0: Il presidente americano Donald Trump ha bollato come inaccettabile la risposta di Teheran sul piano di pace proposto dalla Casa Bianca. La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran ieri. Erlasco nuovi dettagli nell'inchiesta su Sempio. A Napoli morto in seguito alle ferite riportate il 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica nella zona di Porta Capuana. E poi lo sport tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha bollato come inaccettabile la risposta di Teheran sul piano di pace proposto dalla Casa Bianca. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti iraniani, ha scritto Trump. Non mi piace per niente, assolutamente inaccettabile. Parigi e Londra intanto copresiederanno domani una riunione dei ministri della difesa sullo stretto di Hormuz, lo rende noto il governo britannico. La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran ieri. La fondazione Narges ha affermato che a Mohammadi è stata concessa la sospensione della pena dietro cauzione dopo 10 giorni di ricovero nell'ospedale di Zanian. La vita di Narges Mohammadi è apparsa appesa ad un filo, sebbene sia attualmente ricoverata in ospedale a seguito di un grave malore. Un trasferimento temporaneo non è sufficiente, ha aggiunto il marito Mohammadi, prigioniera politica da quasi 20 anni, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2020 per il suo attivismo a favore della democrazia. La cronaca, nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, il servizio della redazione.
2: Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
0: A Napoli è morto in seguito alle ferite riportate il 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri nella zona di Porta Capuana. L'uomo, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. Lo sport, il ciclismo, Paul Magnier beffa Jonathan Milan nella terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Il francese nella volata di gruppo ha superato al photo finish l'azzurro della Lidl Trek. Terzo Dylan Groenewegen, la maglia rosa rimane invece sulle spalle dell'uruguaiano Guillermo Silva. La corsa è stata caratterizzata per il terzo giorno consecutivo dalla fuga iniziale portata avanti dal solito Diego Pablo Sevilla e da Alessandro Tonelli, seguiti a ruota da Manuel Tarozzi. I tre hanno mantenuto un vantaggio di circa 3 minuti col gruppo principale, che ha monitorato a distanza i battistrada. Il ricongiungimento è stato difficoltoso ed è venuto soltanto a 400 metri dal traguardo. Nello sprint di gruppo il francese ha vissato il successo ottenuto nella prima frazione. Si chiude dunque la 3 giorni in Bulgaria, oggi il primo giorno di riposo per permettere alla carovana di trasferirsi in Italia. Domani si torna in strada per la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Patrick Pezzorosola conquistato la Corsa della Pace, una delle corse simbolo del movimento ciclismo giovanile internazionale disputatosi in Repubblica Ceca, un successo che mancava all'Italia da quasi mezzo secolo. Prima di Pezzorosola erano riusciti a imporsi Alessandro Paganissi nel 1977 e Alberto Morinari nel 1979. Con questo risultato l'Italia consolida il primo posto nella Nations Cup di categoria con 120 punti davanti all'Olanda 80 e il Belgio 76. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschie anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature, nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: It's in the morning.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: Apriamo una nuova settimana, andiamo a collegarci con Milano, dove ci attende Ermanno Accardi per il nostro giorno dopo giorno, il nostro almanacco ufficiale del Fitz and the Morning. Ermanno, buon 11 maggio.
4: Grazie Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Bene, partiamo a sprombattuto dicendo che oggi è Sant'Ignazio dall'Aconi, che è stato un frate cappuccino venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Sant'Ignazio è patrono della città di Oristano. Il nome Ignazio deriva dal latino e vuol dire letteralmente di fuoco, igneo. Nelle immagini sacre è rappresentato o con una bisaccia o con un bastone. Accade oggi, 11 maggio 2016, in Italia viene approvata la legge sulle unioni civili. La legge per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente, delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi ma solo registrare la loro convivenza. E la legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico appunto per le coppie omosessuali, chiamandolo unione civile. È diverso dal matrimonio regolato dall'articolo 29 della Costituzione, ma si può equiparare al matrimonio per diritti e doveri previsti. Per stipulare un'unione civile le due persone devono essere maggiorenne e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile che provvede alla registrazione. Non possono contrarre in unione civile le persone già sposate o che hanno già contratto un'unione civile, oltre alle persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale o che tra loro sono parenti. E oggi, caro Alessandro, 11 maggio è la giornata nazionale del mal di testa, organizzata per informare, sensibilizzare sulla patologia e le possibilità di cura. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ben il 50% degli adulti soffra di cefalea, comunemente detto mal di testa, con un episodio almeno una volta nell'ultimo anno, quindi figuriamoci. E poi niente, chiudiamo con il proverbio di oggi: febbre di maggio, salute per tutto l'anno. Ma insomma, speriamo che sia così, insomma, perché chi ha la febbre oggi, chi ha la febbre in questo periodo, insomma, pensare che poi questo sia il sintomo della salute per tutto l'anno, insomma, è un po' forzata, diciamo così, però è molto probabile che magari sia così. Sono sempre i proverbi e la saggezza popolare, e qualcuno evidentemente l'ha vissuta in questo modo. Caro Alessandro, noi ci sentiamo domani mattina. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao.
3: Un saluto davvero di cuore al nostro Ermanno. A domani.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz in the Morning.

0: Allora, siamo in linea ancora una volta con Francesco Colonna nel lunedì del Fizione Morning in diretta. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, parliamo ancora una volta di tecnologia con te. Oggi presentiamo Tecno Smartphone Modulare. Che significa?
1: Allora, questa è stata una novità presentata all'ultimo Mobile World Congress di Barcellona ed è un concept che però promette di andare a cambiare un po' quello che sarà il futuro degli smartphone. Parliamo di un sistema appunto creato da questa società che si chiama Tecno e si chiama Modular Magnetic Interconnection Technology, ovvero avere praticamente uno smartphone ridotto all'osso, quindi sottilissimo, con solamente le parti necessarie come il processore, lo schermo e la RAM, e poi tutto il resto, quindi tutti gli accessori che vanno anche a comporre uno smartphone, quindi telecamere, microfoni, batterie e quant'altro, vengono aggiunte come moduli. Questo è un concetto molto interessante perché ci permette di trasformare il nostro telefono semplicemente per l'occasione per cui lo andremo a utilizzare. Cosa significa? Che io oggi so che non dovrò fare foto, non dovrò magari fare cose particolari e avrò bisogno solo del telefono e magari un po' più di batteria perché sto fuori tutta la sera, ecco, attacco una seconda batteria aggiuntiva tramite un sistema di pin e un sistema Bluetooth, quindi diciamo che la comunicazione avviene senza fili, oppure con questi pin a seconda del modulo, però io metto una batteria maggiore, so che il mio telefono durerà fino a sera. Il giorno dopo devo andare a fare delle foto perché sono in gita da qualche parte, benissimo, attacco il mio modulo fotografico professionale alla quale si può attaccare anche un obiettivo, attacco magari un microfono perché voglio girare dei video ed ecco che mi porto dietro solo lo stretto necessario per quella determinata occasione. E di base ho il mio cellulare che è sempre sottilissimo, super leggero, ovviamente consuma meno perché ha molte meno cose a cui dare energia e quindi posso veramente gestirmi le giornate col mio smartphone. Questo di Tecno, tra l'altro, è un concept che abbiamo toccato con mano, è molto bello anche esteticamente e ha tantissimi moduli veramente molto interessanti. E la cosa più interessante, secondo me, è proprio la possibilità di aggiungere tantissime batterie. Quindi sono batterie ultra sottili che si possono attaccare magneticamente e con questi pin e io ne posso attaccare un'infinità. Ovviamente più un attacco più diventa enorme il telefono, però diciamo che il concetto è semplicemente che a seconda della mia esigenza io posso trasformare lo smartphone. Secondo me è davvero una gran figata perché anche i costi vengono ovviamente ridotti. Non sono stati dati dei prezzi perché è ancora un concept, però il corpo, diciamo, il telefono base costerà molto poco e poi i moduli si potranno andare ad aggiungere e avranno un costo a seconda poi della tipologia di modulo. Molto interessante, vedremo se si svilupperà, sì, perché non sono stati in realtà i primi, però vediamo se si svilupperà in futuro.
0: Bella idea questa, veramente. Grazie al nostro Francesco Colonna per avercela portata in esclusiva nel Fizione Morning e a lunedì prossimo. Buona giornata.
1: Ciao a tutti, buon lunedì, ciao Ale.

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana frizzante, sul lavoro partite in quarta, ma occhio a non trasformare ogni riunione in una gara di velocità. In amore servono meno scintille da fuoco d'artificio e più tenerezza. Energia alta, fortuna birichina. Toro, vi sentite in modalità non disturbare, ma la sorte ha deciso di suonarvi comunque al citofono. Bene il lavoro se evitate testardaggini olimpiche. In amore, dolcezza top. Salute discreta, magari una passeggiata invece del divano marathon. Gemelli, avete fascino, battute pronte e una gran voglia di fare tutto insieme. Spoiler, non si può. In amore conquistate facile, sul lavoro pure, ma serve concentrazione. Fortuna simpatica, sonno da recuperare, il caffè non è magia. Cancro, cuore tenero, ma questa settimana anche un po' peperino. In amore chiarite, senza sceneggiature, da serie TV. Sul lavoro arriva una soddisfazione, la sorte vi strizza l'occhio. Salute da coccolare, meno stress, più respiro. Leone, siete protagonisti anche senza filtro glitter. Sul lavoro fatevi notare, ma senza ruggire a caso. In amore avete charme da copertina. Fortuna buona, soprattutto se smettete di voler controllare tutto. Energie alte, ma non siete immortali. Vergine, la vostra agenda vi ama più di chiunque altro, ma ogni tanto improvvisare non è reato. Settimana utile per il lavoro, ottima per rimettere ordine anche nel cuore. Salute stabile, fortuna presente se mollate un po' il perfezionismo. Bilancia, settimana da equilibristi, tra amore, lavoro e voglia di sparire in una spa, riuscite comunque a salvarvi con stile. La sorte vi premia quando decidete. Salute buona, umore ballerino, non fate scegliere tutto agli altri. Scorpione, magnetici come sempre, ma con un filo di dramma in omaggio. In amore siete intensi, sul lavoro pure, dosate il veleno. Fortuna interessante nei momenti meno previsti. Energia forte, ma evitate di trasformare ogni discussione in duello. Sagittario, avete voglia di aria nuova, novità e zero noia. Bene il lavoro, se non vi distraete al primo stimolo luccicante. In amore serve presenza vera, non solo entusiasmo. Fortuna in crescita. Salute, muovetevi, ma senza esagerare. Capricorno. Seri, solidi, impeccabili e un po' troppo rigidi. Il lavoro vi dà risposte concrete, l'amore invece vuole morbidezza. La sorte arriva piano, ma arriva. Salute da preservare, staccare non è pigrizia, è sopravvivenza intelligente. Acquario. Settimana friccicarella, idee geniali, messaggi strani, colpi di scena romantici. Sul lavoro sorprendete tutti, forse anche voi stessi. Fortuna creativa. Salute discreta, ma la testa corre troppo. Ogni tanto spegnete il cervello, almeno per manutenzione. Pesci. Sensibili, sì, ma questa settimana anche belli tosti. In amore capite più del solito chi merita il vostro tempo. Lavoro con buone intuizioni, fortuna dolce. Salute da tenere d'occhio, meno pensieri notturni, più coccole e sonno. Buona giornata a tutti voi e appuntamento lunedì prossimo con un nuovo oroscopo su Fizz in the Morning.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo la puntata di questo lunedì 11 maggio, grazie per aver seguito il Fizz in the Morning anche oggi, siete stati tantissimi, continuate ovviamente a rimanere sulla nostra emittente, avremo tanto altro da raccontarvi con le altre trasmissioni che tra poco arriveranno e gli altri colleghi radiofonici. Innanzitutto ricordo che domani avremo Ermanno Accardi e il nostro Pierluigi De Pascalis per il risveglio muscolare e soprattutto per cercare di darvi i consigli giusti in questa bella stagione per fare attività fisica all'aperto, che è davvero utile per tutto il nostro corpo. Parleremo poi di notizie insieme alla nostra redazione. Intanto potete richiedere la vostra canzone preferita via WhatsApp al numero della radio. Lasciamo ora la linea agli altri colleghi. Torniamo domani. Un abbraccio e buona giornata da Alessandro Pizzotti.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Due cittadini americani e un francese che erano a bordo della nave da crociera ferma al largo di Tenerife sarebbero positivi all'antivirus. La guerra nel Golfo, l'Iran respinge il piano americano, non mi piace la loro risposta, inappropriata, commenta Trump. Nel frattempo una super petroliera carica di greggio iracheno ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz e si trova attualmente nel Golfo di Oman. Operazione antimafia all'alba della direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una seconda persona del gruppo degli americani rimpatriati dalla crociera presenta sintomi lievi. Entrambi i passeggeri sono stati trasferiti negli Stati Uniti a bordo di un volo sanitario con unità di biocontenimento. Il secondo caso non è ancora stato confermato. Intanto anche uno dei 5 francesi rimpatriati oggi da Tenerife, dopo essere sbarcati dalla nave Omnius focolaio dell'antivirus, presenta sintomi della malattia. Uno di loro ha presentato sintomi a bordo dell'aereo durante il rientro, ha riferito il premier, aggiungendo che tutti e 5 i passeggeri saranno posti in isolamento stretto fino a nuovo ordine. La guerra nel Golfo, l'Iran respinge il piano americano, non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz. Nel frattempo una super petroliera carica di greggio iracheno è diretta verso il porto di Nghi Son in Vietnam, ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz e si trova attualmente nel golfo di Oman. In precedenza era stato riportato che la nave battente bandiera di Malta aveva attraversato lo stretto spegnendo i localizzatori per evitare attacchi iraniani, secondo quanto reso noto oggi da Tasnim. La nave ha attraversato il passaggio in coordinamento con l'Iran. In Italia con la cronaca, operazione antimafia all'alba della direzione distrettuale antimafia di Bari e della Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. La polizia ha eseguito 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani. In corso una vasta attività di perquisizioni e di controlli nel territorio da parte delle forze dell'ordine. Sport il calcio, questa sera il posticipo della terz'ultima giornata di Serie A. Maradona, il Napoli ospita alle 20:45 il Bologna in una sfida che potrebbe decretare la matematica certezza dell'accesso alla Champions League. Questo in un finale di stagione incandescente proprio per la corsa agli ultimi posti disponibili nell'Europa che conta il servizio della redazione.
2: Si accende sempre di più la corsa in Champions in Serie A. Il Milan cade a San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como che conquista la qualificazione europea battendo il Verona.
1: In Premier League l'Arsenal batte con difficoltà il West Ham per 1-0 e si avvicina così al titolo di Premier League 2 giornate dalla conclusione del campionato. I Gunners devono ringraziare il proprio portiere David Raya che per 2 volte ha salvato la porta e Leandro Trossard che ha realizzato il gol vittoria all'83esimo in pieno recupero. Hanno subito un gol da Colm Wilson al 95esimo, poi in dato dall'arbitro dopo una lunga verifica al VAR. Questa decisione del direttore del gioco può valere il titolo per l'Arsenal e la retrocessione per il West Ham. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Una nuova settimana si apre in questo momento.
1: E apriamola dunque,
0: Alessandro Pizzotti e Silvia Poletti.
1: Siamo per le aperture qui all'interno del Fizz
0: sì,
1: Show.
0: Noi siamo per i ponti.
1: Non chiudiamoci, ragazzi, apriamoci.
0: Noi siamo per i ponti, per i muri da abbattere.
1: Assolutamente sì.
0: Per la pace nel mondo.
1: E allora continuiamo a fizzottare.
0: Come Miss Italia, praticamente.
1: Fizzottare con apertura.
0: Fizzottiamo.
1: Ci apriamo a nuovi collegamenti speciali anche oggi.
0: Apriamoci a nuovi orizzonti.
1: Ci apriamo a nuova musica che siete voi a scegliere, ragazzi.
0: Ci apriamo a nuove interviste.
1: Assolutamente sì.
0: E ci apriamo a nuove notizie che Silvia tutta la settimana ci porterà nelle sue nuove notizie farlocche.
1: Ah, perché aprirsi è un rischio, ma chi non rischia non vive davvero. E noi qui all'interno del Fizz Show lo diciamo sempre.
0: Cosa lo diciamo?
1: Life.
0: Life is a show.
1: B.
0: E star.
1: Ho dovuto suggerirti.
0: La vita è uno show.
1: Eh?
0: E tu sei il prota?
1: Gonista.
0: Esatto.
1: E infatti bisogna aprirsi, lasciare entrare la luce, anche se può abbagliare. E noi siamo pronti ad abbagliarvi con questo programma un po' fetish, un po' fashion, un po' che se lo ascoltate mentre fate altro, fate bene, perché
0: la nostra amica Marica,
1: sì?
0: Ti chiede perché Silvia le chiamate notizie farlocche.
1: Non lo so, è Alessandro Fizzotti, adesso glielo chiediamo. Come mai hai incominciato a chiamarla notizia farlocca? Perché probabilmente erano notizie così che sembrano un po' assurde,
0: un po' strane, un po' quasi finte, false.
1: È vero,
0: però in realtà
1: anche queste notizie ci educano, come dire, all'apertura, perché sono punti di vista veramente incredibili che non prenderemmo mai in considerazione e che questo momento ci educa appunto a fare invece, no? Cioè a guardare anche che cosa può succedere di incredibile che non avremmo mai potuto pensare, nemmeno immaginare.
0: Capito, Marica, grazie per averci scritto, lo potete fare anche voi con i nostri punti di contatto che arrivano ora.
2: Chiama Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73 per le mail diretta rva@tiscali.it.

0: Questa sera è il posticipo della terz'ultima giornata di Serie A. Il Maradona e il Napoli ospita alle 20:45 il Bologna. Questo in un finale di stagione incandescente per la corsa, gli ultimi posti disponibili nell'Europa che conta. In Premier League l'Arsenal batte con difficoltà il West Ham per 1-0 e si avvicina così al titolo a due giornate dalla conclusione del campionato. Il tennis, aspettando Yannick Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Motori MotoGP, weekend trionfale per l'Aprilia. Poi il ciclismo con il Giro d'Italia, prima pausa oggi per consentire il trasferimento della carovana dalla Bulgaria in Italia. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera il posticipo della terz'ultima giornata di Serie A. Maradona e il Napoli ospita alle 20:45 il Bologna in una sfida che potrebbe decretare la matematica certezza dell'accesso alla Champions League. Questo in un finale di stagione incandescente proprio per la corsa agli ultimi posti disponibili nell'Europa che conta. Il servizio della redazione.
3: Si accende sempre di più la corsa in Champions, in Serie A. Il Milan cade San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia.
4: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom.

porta e Leandro Trossard, che ha realizzato il gol vittoria all'83esimo in pieno recupero, hanno subito un gol da Colm Wilson al 95esimo, poi invalidato dall'arbitro dopo una lunga verifica al VAR. Questa decisione del direttore del gioco può valere il titolo per l'Arsenal e la retrocessione per il West Ham. L'Arsenal ha fatto 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha una partita in meno e un calendario più favorevole con il Burnley e il Crystal Palace. Per finire, i Gunners devono incontrare Bournemouth e Aston Villa nelle ultime 2 giornate. Il tennis, aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi sul campo principale. Sinner tornerà oggi per sfidare l'australiano Popirin nel terzo match di giornata. Lo stesso centrale che ha applaudito Musetti, che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in 2 set, conquistando gli ottavi in cui trova Casper Ruud. Soddisfazione azzurra agli internazionali c'è anche per la rimonta di Luciano Darderi, capace di battere lo statunitense Tommy Paul dopo aver perso il primo set, regalandosi così la sfida contro Zverev agli ottavi di finale. Il tedesco infatti si è sbarazzato in 2 set del belga Alexander Bloks con un netto 6-1, 6-4 in poco più di un'ora di gioco. Oggi, oltre a Sinner, per l'italiano in campo in questi minuti Mattia Bellucci, opposto allo spagnolo Andaluse, e tra poco Pellegrino contro l'argentino Navone. In serata Cecobolli, che se la vedrà con Tirante. Motori nel giorno trionfale per l'Aprilia sulla pista di Le Mans, la casa di Noale festeggia non solo il ritorno al successo nella gara lunga di Jorge Martin, vittoria che mancava da 588 giorni, ma una tripletta storica con Marco Bezzecchi secondo e il giapponese Ai Ogura in sella alla RSGP Trekhouse a chiudere il podio per Martin. Un weekend memorabile perché dopo la sprint arriva il successo nel GP colto con una rimonta sul compagno di squadra, 3 giri dal fine, quando ormai il leader del mondiale sembrava involarsi verso un altro successo. Martin ha completato la sua doppietta personale portandosi così a meno 1 da Bezzecchi nella classifica piloti, confermando quanto l'affair mondiale sia sempre più un derby in casa Aprilia. Il ciclismo, Paul Magnier beffa Jonathan Milan nella terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Il francese nella volata di gruppo ha superato al photo finish l'azzurro della Lidl Trek, terzo Dylan Groenewegen. La maglia rosa rimane invece sulle spalle dell'uruguaiano Guillermo Silva. La corsa è stata caratterizzata per il terzo giorno consecutivo dalla fuga iniziale portata avanti dal solito Diego Pablo Sevilla e da Alessandro Tonelli, seguiti a ruota da Manuel Tarozzi. I tre hanno mantenuto un vantaggio di circa 3 minuti col gruppo principale, che ha monitorato a distanza i battistrada. Il ricongiungimento è stato difficoltoso ed è venuto soltanto a 400 metri dal traguardo. Nello sprint di gruppo il francese ha bissato il successo ottenuto nella prima frazione. Si chiude dunque la 3 giorni in Bulgaria, oggi il primo giorno di riposo per permettere alla carovana di spostarsi in Italia. Domani si torna in strada per la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: Andiamo a collegarci con la redazione di Altro Consumo come tutti i lunedì e oggi parliamo di un oggetto che molti di noi indossano per ore, no? Stiamo parlando delle cuffie e degli auricolari. Insomma, un'indagine europea su 81 modelli ha rivelato la presenza di sostanze chimiche critiche come i bisfenoli e i ftalati nei materiali a contatto appunto con la nostra pelle. Ma quanto veramente dobbiamo preoccuparci? Adesso lo chiediamo a Livia Biardi di Altro Consumo, che ci aiuterà a capire i risultati di questo test e come tutelare insomma la nostra salute. Livia, benvenuta.
1: Grazie, ciao e ciao a tutti.
0: Senti, i bisfenoli BPA e BPS, così chiamati, no? Sono stati rilevati nella quasi totalità dei campioni che sono stati appunto analizzati. Quali a questo punto sono i rischi legati al contatto prolungato di queste sostanze con la nostra pelle, Livia?
1: Allora, hai usato il termine giusto, parliamo di rischi, non vogliamo assolutamente creare allarmismo, non si tratta di un pericolo urgente ed immediato, ma ovviamente il rischio è l'esposizione prolungata e continuativa a delle sostanze che possono essere critiche, quindi nell'immediato ci sentiamo di rassicurare, ecco, non è l'utilizzo occasionale o anche costante solo degli auricolari, i bisfenoli come gli ftalati sono delle sostanze che sono chiamate interferenti endocrini, cioè possono disturbare il sistema ormonale fino anche ad arrivare a interferire proprio con la fertilità delle persone, quindi sono delle sostanze che alla lunga, se siamo esposti ovviamente non solo negli auricolari, ma sono delle sostanze che si usano per rendere un po' più flessibili e morbide le plastiche, che possiamo trovare veramente dappertutto, se siamo esposti costantemente da molteplici fonti a queste sostanze, ovviamente il rischio diventa che entrano dentro nel nostro corpo oltre che nell'ambiente.
0: Sì. Senti Livia, l'indagine ha coinvolto grandi marchi anche, no? Come Sony e Samsung, ma anche piattaforme di e-commerce come Shein e Temu. Dai vostri test emergono differenze comunque sostanziali sulla sicurezza chimica fra i prodotti di marca e quelli più economici, oppure il problema è veramente generalizzato?
1: Allora, vorrei essere più rassicurante, invece il problema è proprio trasversale, sia trasversale sui marchi, sia trasversale sulle piattaforme di vendita, anche nei canali tradizionali, quindi anche nei negozi. È un po' più un problema legato proprio alla produzione di questo tipo di oggetto, quindi per rendere la plastica così flessibile, adattabile al padiglione auricolare, è molto diffuso il ricorso a queste sostanze, che sono vietate in Europa in alcuni materiali, ad esempio tutto quello che ha contatto con gli alimenti, quindi nei contenitori di plastica, nei biberon, ma anche nei giocattoli, negli scontrini, la carta termica degli scontrini o anche nei cosmetici. Quindi l'Europa man mano sta vietando queste sostanze proprio perché, come abbiamo detto, dobbiamo ridurre la nostra esposizione. Invece in questo caso abbiamo trovato che c'è una diffusione molto molto trasversale.
0: Per chiudere, quali sono i consigli pratici, no, di Altro Consumo per ridurre questa esposizione alle sostanze e cosa dovremmo controllare prima magari di fare un nuovo acquisto, Livia?
1: Questo sarebbe bello, ma purtroppo a priori non è possibile verificare che cosa c'è all'interno degli auricolari. Ovviamente, siccome i soggetti più a rischio sono i bambini, perché sono quelli che esposti a queste sostanze potrebbero poi avere dei danni o dei a lungo termine, quindi sicuramente consigliamo di ridurre l'esposizione nei bambini e negli adolescenti, magari alternando l'utilizzo non solo di auricolari ma di cuffie esterne, o anche di abituarsi a non utilizzarli piuttosto che scegliere dei modelli che sono specificatamente indicati per i bambini. In questo caso è stato l'unico momento in cui abbiamo trovato che i prodotti sono un pochino più attenti, quindi magari direi di prestare un po' più di attenzione, ecco, a questa fascia, agli bambini e agli adolescenti.
0: Grazie a Livia Biardi di Altro Consumo per tutte queste informazioni davvero utili. Vi rimandiamo al sito altroconsumo.it. Un abbraccio.
1: Grazie, a presto.

0: Allora ragazze e ragazzi, siamo qua all'interno del Fit Show, all'interno della nostra radio, il nostro talk show con Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: La radio che fate voi ragazzi, infatti continuate a farvi sentire, mandate i vostri messaggi, noi siamo qui a leggerli tutti, non ne perdiamo neanche uno. Continueremo col collegamento speciale a cura di Alessandro Fizzotti e la notizia farlocca che ho ben pronta qua, ce l'ho sotto gli occhi. Ho ben pronta e sono prontissima a leggervela e mi raccomando commenteremo insieme.

0: in FM da Verbi Caro. Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
2: Fitz Show.

0: Rientra in studio all'interno di Fit Show grazie alla nostra parte tecnica, allo spazio dedicato al dietologo che risponde al nostro pubblico, ai nostri radioascoltatori. Siete sempre di più, vi ringraziamo. Con noi il dottor Mauro Brugnani. Ben trovato Mauro, grazie.
1: Ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
0: La domanda, la prima di oggi, di Margherita che scrive: saluti al Fit Show, volevo chiedere al dottor Brugnani un parere sui prodotti senza zuccheri aggiunti o light. Spesso leggo etichette lunghissime con dolcificanti strani. Alla fine conviene davvero sceglierli o il nostro corpo viene comunque ingannato portandoci a ingrassare lo stesso? Grazie per quello che mi risponderà Margherita.
1: Margherita, in un'alimentazione corretta la quota di zuccheri deve sempre essere ridotta il più possibile, scegliendo gli alimenti che contengono naturalmente zuccheri, la frutta per esempio, ma anche in questo caso rispettando certe quantità. È anche opportuno limitare il più possibile l'uso di alimenti che contengono dolcificanti di sintesi, dolcificanti chimici. Quindi giustamente bisogna leggere bene le etichette, anche per distinguere gli alimenti che contengono i dolcificanti da quelli che effettivamente sono senza zuccheri aggiunti, cioè contengono solo gli zuccheri naturalmente presenti nell'alimento. Non dimentichiamo che in me spesso l'uso dei dolcificanti o dei prodotti che li contengono diventa un alibi, la frase tipica: prendo il caffè col dolcificante, poi mi mangio due brioche. Ma alla lunga, con diversi meccanismi anche complessi, il nostro corpo viene ingannato dall'assunzione di alimenti con sapore dolce, ma che non contengono la molecola di glucosio, perché in qualche modo l'organismo si prepara a trovarsi lo zucchero che poi non si trova e quindi si trova in una situazione non confortevole. Anche in questo caso però sul discorso zuccheri dolcificanti vale il buon senso e la moderazione, per cui in certi casi un uso occasionale può anche essere tollerato, purché ripeto sia un uso veramente occasionale.
0: Assolutamente. Andiamo alla prossima domanda, ce la scrive Ilaria. Dottor Brugnani, convivo da tempo con la rettocolite ulcerosa. Spesso ricevo consigli contrastanti. C'è chi mi dice di eliminare completamente fibre e latticini e chi dice che una dieta troppo restrittiva peggiora l'infiammazione a lungo termine. Nelle fasi di remissione della malattia, quanto posso osare con l'alimentazione per non irritare l'intestino, ma garantire comunque i nutrienti necessari al mio organismo? Ci scrive appunto Ilaria.
1: Ilaria, come ben saprà, la rettocolite ulcerosa è una malattia cronica a andamento ricorrente in cui ci sono fasi di latenza alternate a fasi di riacutizzazione in cui si ricompaiono l'infiammazione e ricompaiono i sintomi. Diciamo subito che nessun tipo di alimentazione è in grado di modificare il corso della malattia, però bisogna porre attenzione all'alimentazione per mantenere un buono stato di nutrizione e soprattutto correggere gli eventuali deficit nutrizionali che possono peggiorare la patologia e influenzare negativamente il processo infiammatorio. La dieta quindi serve a ridurre l'infiammazione e i sintomi, separando giustamente la fase acuta da quella di remissione. Quindi nella fase acuta, quando la malattia è attiva, l'obiettivo è il riposo intestinale. Bisogna garantire la copertura dei fabbisogni energetici, che spesso in questa fase sono aumentata, correggendo i deficit nutrizionali, evitando la perdita di peso. Quindi va bene la dieta di esclusione senza fibre e senza lattosio, anche perché non dimentichiamo che l'intolleranza al lattosio, se non è preesistente, è comunque transitoria, ricorrendo eventualmente a supporti nutrizionali e garantendo soprattutto l'idratazione per compensare la perdita dei liquidi che si verifica a seguito della diarrea. Poi quando la situazione migliora, quindi in una fase di lieve e moderata o passando poi alla fase di remissione, è possibile e necessario un graduale inserimento delle fibre alimentari e degli alimenti che contengono il lattosio, tenendo sempre conto della tolleranza individuale. Quindi in quella fase, nella fase di remissione, la dieta si amplia, perché in questa fase è importante la prevenzione delle carenze, quindi l'alimentazione deve essere varia, sempre rispettando le indicazioni di un'alimentazione corretta, eliminando eventualmente quegli alimenti che soggettivamente si percepiscono come non tollerati, ma tenendo conto sempre del rispetto della tolleranza individuale, quindi sia il lattosio sia la fibra. Soprattutto in questa fase evitiamo le restrizioni nutrizionali ingiustificate, controllando il peso corporeo e personalizzando il più possibile la dieta. È importante anche l'autoosservazione e l'automonitoraggio sia del peso sia rendersi conto eventualmente di quali alimenti sono meno tollerati e possono dare disturbi, affidandosi sempre al personale esperto nell'alimentazione di queste malattie.
0: Assolutamente, insomma, non utilizzate il dottor Google, dico io. Grazie ovviamente a Mauro Brugnani per essere stato con noi, nostro amico dietologo. Al prossimo appuntamento, un abbraccio.
1: Un saluto a tutti, al prossimo appuntamento.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz Show.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della serenità.

0: In linea diretta, Silvia, in questo 11 maggio cosa raccontiamo?
1: Allora, cari tutti, mettetevi comodi, anche se fuori la guerra continua a imperversare, perché purtroppo è vero. No, noi ce lo dimentichiamo, Tendiamo a non vedere le cose che non ci piacciono come la guerra, eppure la guerra c'è. Capisci, Ale?
0: Capisco perfettamente.
1: Ecco, e allora ci vuole una storia come questa che vi sto per raccontare, che parla anche di cuore, che ci salva in qualche modo.
0: Sì.
1: Allora, in Ucraina, vicino a Kiev, un giovane soldato ferma la sua fidanzata a un checkpoint militare. Lei pensa sia un controllo di routine, invece lui si inginocchia, le tira fuori l'anello e chiede: mi sposi?
0: Ma che bella!
1: Lei piange, grida sì, e intorno fiori, applausi, risate, militari che urlano evviva, qualcuno mette in sottofondo una musica romantica e ci scappa pure il mazzo di rose. Immagina, dietro le bombe, le sirene, le macerie, spunta un fidanzato con mimetica e passamontagna che azzarda un futuro. È una cosa incredibile, Ale. A me ha fatto venire i brividi, come dire,
0: certo.
1: Tesoro, se sopravvivo a questa magari torno per un'altra cena e un altro abbraccio, e lei sì, ti sposo se il prossimo checkpoint mi butta, come dire, giù il morale, almeno ho te. Poi si baciano, ballano e la guerra smette per un attimo. Ecco, dovremmo fare così tutti. Non trovi, Ale?
0: Ah, sì.
1: Amore e guerra fa strano, ma fa bene. Mentre noi perdiamo tempo a chattare sui social, loro rischiano la pelle e decidono di costruire un domani, un futuro. Non sanno cosa succederà dopo, ma ci provano. E non con frasi da cartello, ma con un anello e una sorpresa.

0: Che bella questa storia che abbiamo raccontato oggi all'interno di Fit Show, no? Amore e guerra, Silvia, no?
1: Sì.
0: Quanto bisognerebbe pensare
1: di matrimonio anche in tempi di guerra, anche in territori di guerra. Qui da noi magari aspettiamo il momento giusto, il viaggio organizzato, l'influencer del cuore, e invece loro prendono un checkpoint e lo trasformano in un set romantico, Ale. E quindi la lezione di oggi è chiara: noi abbiamo GPS, calendario, app per la felicità, e loro hanno un terreno instabile, rischi reali, eppure sanno che c'è un gesto che vale di più: dire ti amo con tutto intorno che sta tremando. Non hanno il tempo per collezionare storie perfette, ma hanno il modo e il momento giusto.
0: È vero. Grazie alla nostra Silvia.
1: Quindi, se hai una persona che ti fa battere il cuore, diglielo oggi, Ale. Non aspettare il viaggio, lo stipendio, il ristorante. Il momento non sarà mai perfetto, ma lo sarà se c'è amore.
0: È vero. Grazie Silvietta, a domani.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Benjamin Netanyahu ha dichiarato di auspicare ancora la caduta del regime iraniano. L'allarme antivirus in Francia, sono state individuate circa 20 persone che sono entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera. E di nuovo allerta maltempo in alcune zone d'Italia, allerta gialla oggi su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. Tragedia a Napoli, non ce l'ha fatta l'uomo accoltellato in pieno centro al culmine di una rissa. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario. Tra poco.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Del lavoro d'affari, ha osservato il primo ministro israeliano in riferimento alla visita del presidente Trump in Cina. Questa settimana Netanyahu ha affermato di essere a conoscenza del sostegno di Pechino all'arsenale militare di Teheran. L'allarme antivirus in Francia, sono state individuate circa 20 persone che sono entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera a bordo della quale si è verificato il focolaio. Le persone interessate sono state contattate nelle ultime ore, la maggioranza di loro ha cittadinanza francese e si è messa in auto isolamento. Queste persone non si trovavano a bordo della nave MV Ondius, ma su voli effettuati dai passeggeri della crociera, erano sedute vicino a loro tra Sant'Elena e Johannesburg e tra Johannesburg ed Amsterdam. Intanto un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto ieri pomeriggio nel porto di Granadilla de Abon, a Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave da crociera. E di nuovo allerta maltempo in alcune zone dell'Italia. Un flusso di correnti sudoccidentali su gran parte del territorio sta determinando venti forti e di burrasca, specie sui settori interni ed appennici centro-settentrionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. L'avviso prevede per la giornata di oggi venti forti sudoccidentali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, specie sui rispettivi settori appenninici. Valutata allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. Tragedia a Napoli, non ce l'ha fatta, l'uomo ha coltellato in pieno centro al culmine di una rissa. Il servizio della redazione.
4: È morto il 32enne originario del Burkina Faso, gravemente ferito durante una rissa scoppiata ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Vecchio Pellegrini. Dopo essere stato accoltellato, la polizia ha arrestato un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, accusato di omicidio. Gli agenti erano intervenuti in forza anche per sedare i disordini esplosi dopo il ferimento.
3: Una donna di 48 anni e la figlia 12enne sono state ricoverate in pronosi riservata all'ospedale di Novara a seguito di un incidente stradale. In base ad una prima ricostruzione, l'auto condotta dalla donna, un Opel Corsa, si è ribaltata autonomamente mentre percorreva la tangenziale di Novara in direzione di Vercelli, a bordo anche altre due bambine di 10 e 8 anni, le cui condizioni non preoccupano. Un arresto e due denunce nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Ischia tra le isole di Ischia e Procida. Nel bilancio dell'operazione figurano 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e 4 imbarcazioni ispezionate, 2 le persone denunciate in stato di libertà. Un uomo di 65 anni incensurato è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
5: Radio Voce Amica.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
7: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale.

0: che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: E ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Regione Calabria accelera sui ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. Saranno infatti erogati oltre 1.274.000 euro a favore di 70 aziende danneggiate dall'ondata di maltempo che a gennaio ha colpito il territorio regionale. Ad annunciarlo in una nota congiunta il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso e l'assessore allo sviluppo economico Giovanni Calabrese, che hanno sottolineato la rapidità dell'intervento messo in campo dalla regione. A Crotone due candidate alle elezioni comunali hanno denunciato minacce, insulti e una presunta tentata estorsione sui social. Maria Teresa Laforgia e Caterina Bilirillo, esponenti della lista civica Meo, il sindaco diritti e salute, hanno presentato un esposto alla questura dopo alcune dirette TikTok, le quali sarebbero state bersaglio di attacchi personali e richieste di denaro per interrompere la cosiddetta gogna online. A 10 anni dalla scomparsa dell'imprenditrice Maria Chindamo, cittadini, scuole, associazioni e istituzioni si sono ritrovati ad Imbatini, in Libonese, per un sit-in dedicato alla memoria e alla richiesta di verità e giustizia. L'iniziativa si è svolta in contrada Montalto, luogo simbolo della vicenda dove la donna fu aggredita e fatta sparire nel maggio del 2016. Nuovo colpo ai patrimoni dell''Ndrangheta nel Reggino. Finanzieri e carabinieri hanno eseguito la confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni in un procedimento legato alla cosca pesce. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria su richiesta della DDA. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della Calabria. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

È stato bellissimo e son senza parole, intenso e fortissimo ed è questo che vale. È stato bellissimo

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te. No.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sai che la notte non dormo e ho voluto chiamarti per sapere di te.

però altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, così oggi l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Il presidente americano Donald Trump ha bollato come inaccettabile la risposta di Teheran sul piano di pace proposto dalla Casa Bianca. La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione e trasferita in ospedale di Teheran ieri. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Foggia, omicidi di mafia ed estorsioni a imprenditori, arresti e perquisizioni. Poi lo sport tra poco.

0: like an earthquake.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio. Così oggi l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe, e quindi chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire quel ruolo, ha spiegato Kallas. Prima di avviare un dialogo con la Russia dovremmo discutere tra di noi di quali argomenti vogliamo trattare con loro, ed è per questo, ha spiegato Kallas, che abbiamo organizzato un incontro con i ministri degli esteri, durante il quale discuteremo delle proposte che ho avanzato per affrontare le questioni in sospeso. Il presidente americano Donald Trump ha bollato come inaccettabile la risposta di Teheran sul piano di pace proposto dalla Casa Bianca. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti iraniani, ha scritto Trump, non mi piace per niente, assolutamente inaccettabile. Parigi e Londra intanto copresiederanno domani una riunione dei ministri della difesa sullo stretto di Hormuz, lo rende noto il governo britannico. Il premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran ieri. La fondazione Narges ha affermato che a Mohammadi è stata concessa la sospensione della pena dietro cauzione dopo 10 giorni di ricovero nell'ospedale di Zanyan. La vita di Narges Mohammadi è apparsa appesa ad un filo, sebbene sia attualmente ricoverata in ospedale a seguito di un grave malore. Un trasferimento temporaneo non è sufficiente, ha aggiunto il marito. Mohammadi, prigioniera politica da quasi 20 anni, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2023 per il suo attivismo a favore della democrazia. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, il servizio della redazione.
3: Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
2: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi, a sud della capitale, 2 ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella serata di ieri all'intersezione con via del Valco di San Paolo. I due giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti della polizia locale, tuttora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. Sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura della Repubblica di Foggia, con il coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. In corso una vasta attività di perquisizioni e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Porta in chiusura il calcio, il Barcellona ha battuto ieri il Real Madrid nel classico, aggiudicandosi il titolo di campione della Liga. I Blaugrana hanno 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Questa sera è il posticipo della terz'ultima giornata di Serie A. Il Maradona e il Napoli ospita alle 20:45 il Bologna. Questo in un finale di stagione incandescente per la corsa agli ultimi posti disponibili nell'Europa che conta. In Premier League l'Arsenal batte con difficoltà il West Ham per 1-0 e si avvicina così al titolo a due giornate dalla conclusione del campionato. Il tennis, aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Motori MotoGP, weekend trionfale per l'Aprilia. Poi il ciclismo con il Giro d'Italia, prima pausa oggi per consentire il trasferimento della carovana dalla Bulgaria in Italia. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

lassù c'è posto, tutto quel silenzio e poca gente. Si dice che là sotto forse incontri qualcheduno divertente.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera il posticipo della terz'ultima giornata di Serie A al Maradona. Il Napoli ospita alle 20:45 il Bologna in una sfida che potrebbe decretare la matematica certezza dell'accesso alla Champions League. Questo in un finale di stagione incandescente proprio per la corsa agli ultimi posti disponibili nell'Europa che conta il servizio della redazione.
2: Si accende sempre di più la corsa in Champions in Serie A. Il Milan accade a San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como, che conquista la qualificazione europea battendo il Verona.
1: Il Barcellona ha battuto ieri il Real Madrid nel Classico, aggiudicandosi il titolo di campione della Liga. E Blaugrana hanno 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. In Premier League l'Arsenal batte con difficoltà il West Ham per 1-0 e si avvicina così al titolo a 2 giornate dalla conclusione del campionato. I Gunners devono ringraziare il proprio portiere David Raya, che per 2 volte ha salvato la porta, e Leandro Trossard, che ha realizzato il gol vittoria all'83esimo. In pieno recupero hanno subito un gol da Callum Wilson al 95esimo, poi invalidato dall'arbitro dopo una lunga verifica al VAR. Questa decisione del direttore del gioco può valere il titolo per l'Arsenal e la retrocessione per il West Ham. L'Arsenal ha infatti 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha una partita in meno, un calendario più favorevole con il Burnley e il Crystal Palace. Per finire, i Gunners devono incontrare Bournemouth e Aston Villa nelle ultime 2 giornate. Il tennis, aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi sul campo principale. Sinner tornerà oggi per sfidare l'australiano Popirin nel terzo match di giornata. Lo stesso centrale che ha applaudito Musetti, che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in 2 set, conquistando gli ottavi in cui trova Casper Ruud. Soddisfazione azzurra agli internazionali c'è anche per la rimonta di Luciano Darderi, capace di battere lo statunitense Tommy Paul dopo aver perso il primo set, regalandosi così la sfida contro Zverev agli ottavi di finale. Il tedesco infatti si è sbarazzato in 2 set del belga Alexander Bloks con un netto 6-1 6-4 in poco più di un'ora di gioco. Oggi, oltre a Sinner, per gli italiani in campo in questi minuti Mattia Bellucci opposto allo spagnolo Andaluse, e tra poco Pellegrino contro l'argentino Navone. In serata c'è Cobolli, che se la vedrà con Tirante. Motori nel giorno trionfale per l'Aprilia sulla pista di Le Mans. La casa di Noale festeggia non solo il ritorno al successo nella gara lunga di Jorge Martin, vittoria che mancava da 588 giorni, ma una tripletta storica con Marco Bezzecchi secondo e il giapponese Ai Ogura in sella alla RS GP Trackhouse a chiudere il podio per Martin. Un weekend memorabile perché dopo la sprint arriva il successo nel GP, colto con una rimonta sul compagno di squadra 3 giri dalla fine, quando ormai il leader del mondiale sembrava involarsi verso un altro successo. Martin ha completato la sua doppietta personale portandosi così a -1 da Bezzecchi nella classifica piloti, confermando quanto l'affair mondiale sia sempre più un derby in casa Aprilia. Il ciclismo, Paul Magnier beffa Jonathan Milan nella terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Il francese nella volata di gruppo ha superato al photo finish l'azzurro della Lidl Trek, terzo Dylan Groenewegen. La maglia rosa rimane invece sulle spalle dell'uruguaiano Guillermo Silva. La corsa è stata caratterizzata per il terzo giorno consecutivo dalla fuga iniziale portata avanti dal solito Diego Pablo Sevilla ed Alessandro Tonelli, seguiti a ruota da Manuel Tarozzi. I tre hanno mantenuto un vantaggio di circa 3 minuti col gruppo principale, che ha monitorato a distanza e battistrada. Il ricongiungimento è stato difficoltoso ed è avvenuto soltanto a 400 metri dal traguardo. Nello sprint di gruppo il francese ha bissato il successo ottenuto nella prima frazione. Si chiude dunque la 3 giorni in Bulgaria, oggi il primo giorno di riposo per permettere alla carovana di spostarsi in Italia. Domani si torna in strada per la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Benjamin Netanyahu ha dichiarato di auspicare ancora la caduta del regime iraniano. L'allarme antivirus in Francia: sono state individuate circa 20 persone che sono entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco: Foggia, omicidi di mafia, estorsioni a imprenditori, arresti e perquisizioni. E poi lo sport tra poco.
2: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così. Poi il

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas in Libano, Hezbollah. L'Iran, ha detto Netanyahu, continua a sostenere questi gruppi che cercano di produrre missili balistici. Li abbiamo ridotti significativamente, ma sono ancora presenti e c'è ancora del lavoro da fare, ha osservato il primo ministro israeliano in riferimento alla visita del presidente Trump in Cina. Questa settimana Netanyahu ha affermato di essere a conoscenza del sostegno di Pechino all'arsenale militare di Teheran. L'allarme antivirus in Francia: sono state individuate circa 20 persone che sono entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera a bordo della quale si è verificato il focolaio. Le persone interessate sono state contattate nelle ultime ore. La maggioranza di loro ha cittadinanza francese e si è messa in auto-isolamento. Queste persone non si trovavano a bordo della nave MV Ondius, ma su voli effettuati dai passeggeri della crociera, ma non sedute vicino a loro, tra Sant'Elena e Johannesburg e tra Johannesburg ed Amsterdam. Intanto un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto ieri pomeriggio nel porto di Granadilla de Abona, Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave da crociera. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, il servizio della redazione.
2: Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
1: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi, a sud della capitale, due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella serata di ieri all'intersezione con Via del Valco di San Paolo. I due giovani erano alla guida di due moto che si sono scontrate. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti della polizia locale, tuttora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. In corso una vasta attività di perquisizioni e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. Sport in chiusura il calcio: il Barcellona ha battuto ieri il Real Madrid nel classico, aggiudicandosi il titolo di campione della Liga. I Blaugrana hanno 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. Con questo per il momento è tutto, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Gesù mio,
11: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
7: Maria, Regina della Pace,
12: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Scatta la quarantena obbligatoria per il marittimo campano coinvolto nell'allarme antivirus. Nuove intercettazioni aggravano la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. La Procura di Milano valuta interrogatorio all'estero sul caso Nicole Minetti nelle Cese. Arrestato un cinquantenne accusato di maltrattamenti e violenze sulla ex compagna. Israele attacca le sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Starmer prova a resistere alla crisi del Labour dopo il crollo elettorale. E la tensione nello stretto di Hormuz blocca quasi il 90% dei transiti marittimi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale l'allarme per l'antivirus anche in Italia. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è scattata la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone 45 giorni di isolamento. Gli altri tre italiani coinvolti restano invece in isolamento volontario. Intanto Farmindustria rassicura, la strada per un vaccino sarebbe percorribile, ma secondo gli esperti probabilmente non sarà necessario arrivarci.
5: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia sostiene che da una vecchia intercettazione mentale del 2017 emergerebbe un possibile riferimento di Andrea Sempio all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. In uno dei soliloqui captati dagli investigatori, il 38enne direbbe infatti: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i magistrati, la frase potrebbe riferirsi proprio al momento in cui l'uomo si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno del delitto.
3: La Procura Generale della Corte d'Appello di Milano valuta possibili interrogatori all'estero nell'ambito delle verifiche sul caso Nicole Minetti e sulla grazia concessa nei mesi scorsi. Al centro degli approfondimenti alcune testimonianze raccolte in Uruguay, secondo cui l'ex consigliera regionale non avrebbe modificato il proprio stile di vita rispetto agli anni trascorsi in Italia. I magistrati stanno verificando tutti gli elementi che hanno portato al parere favorevole sull'atto di clemenza.
5: Ancora violenza domestica nelle Cese. A Cupertino un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. Secondo le indagini, durante una lite legata alla gestione del figlio minore, avrebbe colpito una donna con pugni al volto. La 43enne è stata soccorsa e dimessa dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.
3: Andiamo all'estero, dura reazione di Israele contro l'Unione Europea dopo l'intesa sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha definito inaccettabile la decisione europea, accusando Bruxelles di aver agito per motivi politici e contestando il paragone tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Israele, ha aggiunto Saar, continuerà a difendere il diritto degli ebrei a stabilirsi nel cuore della propria patria.
5: Nel Regno Unito il premier Keir Starmer prova a resistere alla rivolta interna a Labour dopo il pesante tracollo elettorale alle amministrative. In un discorso ai fedelissimi a Londra, Starmer ha escluso le dimissioni. Non intendo lasciare il paese nel caos, ha dichiarato. Il premier ha poi definito pericolosi gli avversari politici emergenti, facendo riferimento al leader della destra antimigranti Nigel Farage e all'esponente dei Verdi Radicali Zach Polanski.
3: La crisi nello stretto di Hormuz continua ad avere effetti pesantissimi sull'economia globale. Secondo un report di Assoporti e del centro studi SRM del gruppo Intesa San Paolo, i transiti marittimi nell'area sono crollati dell'89% in pochi mesi. Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico, con merci bloccate per un valore stimato di quasi 24 miliardi di dollari. Una situazione che rischia di colpire duramente le catene globali di approvvigionamento. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 34 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sale l'allarme per l'alta virus anche in Italia. Torre del Greco, in provincia di Napoli, è scattata la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone 45 giorni di isolamento. Gli altri 3 italiani coinvolti restano invece in isolamento volontario. Intanto Farmindustria rassicura, la strada per un vaccino sarebbe percorribile, ma secondo gli esperti probabilmente non sarà necessario arrivarci.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia sostiene che da una vecchia intercettazione mentale del 2017 emergerebbe un possibile riferimento di Andrea Sempi all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. In uno dei soliloqui captati dagli investigatori, il 38enne direbbe infatti: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i magistrati, la frase potrebbe riferirsi proprio al momento in cui l'uomo si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno del delitto.
1: La Procura Generale della Corte d'Appello di Milano valuta possibili interrogatori all'estero nell'ambito delle verifiche sul caso Nicole Minetti e sulla grazia concessa nei mesi scorsi. Al centro degli approfondimenti alcune testimonianze raccolte in Uruguay, secondo cui l'ex consigliera regionale non avrebbe modificato il proprio stile di vita rispetto agli anni trascorsi in Italia. I magistrati stanno verificando tutti gli elementi che hanno portato al parere favorevole sull'atto di clemenza.
2: Ancora violenza domestica nel Leccese. A Copertino un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. Secondo le indagini, durante una lite legata alla gestione del figlio minore, avrebbe colpito la donna con pugni al volto. La 43enne è stata soccorsa e dimessa dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.
1: Andiamo all'estero. Dura reazione di Israele contro l'Unione Europea dopo l'intesa sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha definito inaccettabile la decisione europea, accusando Bruxelles di aver agito per motivi politici e contestando il paragone tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Israele, ha aggiunto Saar, continuerà a difendere il diritto degli ebrei a stabilirsi nel cuore della propria patria.
2: Nel Regno Unito il premier Keir Starmer prova a resistere alla rivolta interna a Labour dopo il pesante tracollo elettorale alle amministrative. In un discorso ai fedelissimi a Londra, Starmer ha escluso le dimissioni. Non intendo lasciare il paese nel caos, ha dichiarato. Il premier ha poi definito pericolosi gli avversari politici emergenti, facendo riferimento al leader della destra antimigranti Nigel Farage e all'esponente dei Verdi Radicali Zach Polanski.
1: La crisi nello stretto di Hormuz continua ad avere effetti pesantissimi sull'economia globale. Secondo un report di Assoporti e del centro studi SRM del gruppo Intesa San Paolo, i transiti marittimi nell'area sono crollati dell'89% in pochi mesi. Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico, commerci bloccate per un valore stimato di quasi 24 miliardi di dollari, una situazione che rischia di colpire duramente le catene globali di approvvigionamento. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Una nuova settimana si apre in questo momento.
1: E apriamola dunque.
0: Alessandro Pizzotti e Silvia Poletti.
1: Siamo per le aperture qui all'interno del Fizzo Show.
0: Noi siamo per i ponti.
1: Non chiudiamoci, ragazzi, apriamoci.
0: Noi siamo per i ponti, per i muri da abbattere.
1: Assolutamente sì.
0: Per la pace nel mondo.
1: E allora continuiamo a fizzottare.
0: Come Miss Italia, praticamente.
1: Fizzottare con apertura.
0: Fizzottiamo.
1: Ci apriamo a nuovi collegamenti speciali anche oggi.
0: Apriamoci a nuovi orizzonti.
1: Ci apriamo a nuova musica che siete voi a scegliere, ragazzi.
0: Ci apriamo a nuove interviste.
1: Assolutamente sì.
0: E ci apriamo a nuove notizie che Silvia tutta la settimana ci porterà nelle sue nuove notizie farlocche.
1: Ah, perché aprirsi è un rischio, ma chi non rischia non vive davvero. E noi qui all'interno del Fizz Show lo diciamo sempre.
0: Cosa lo diciamo? Cosa
1: Life
0: diciamo? Life is a show.
1: B
0: è star.
1: Ho dovuto suggerirti.
0: La vita è uno show.
1: Eh?
0: E tu sei il protagonista.
1: Esatto. E infatti bisogna aprirsi, lasciare entrare la luce, anche se può abbagliare. E noi siamo pronti ad abbagliarvi con questo programma un po' fetish, un po' fashion, un po' che se lo ascoltate mentre fate altro, fate bene, perché
0: la nostra amica Marica,
1: sì?
0: Ti chiede perché Silvia le chiamate notizie farlocche.
1: Non lo so, è Alessandro Pizzotti, adesso glielo chiediamo. Come mai hai incominciato a chiamarla notizia farlocca? Perché probabilmente erano notizie così che sembrano un po' assurde,
0: un po' strane. Un po' quasi finte,
1: è vero,
0: però in realtà
1: anche queste notizie ci educano, come dire, all'apertura, perché sono punti di vista veramente incredibili che non prenderemmo mai in considerazione e che questo momento ci educa appunto a fare invece, no? Cioè a guardare anche che cosa può succedere di incredibile che non avremmo mai potuto pensare nemmeno immaginare.
0: Capito, Marica, grazie per averci scritto, lo potete fare anche voi con i nostri punti di contatto che arrivano ora.
2: Chiama Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73 per le mail diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: Fizz Show.

0: Andiamo a collegarci con la redazione di Altro Consumo come tutti i lunedì e oggi parliamo di un oggetto che molti di noi indossano per ore, no? Stiamo parlando delle cuffie e degli auricolari. Insomma, un'indagine europea su 81 modelli ha rivelato la presenza di sostanze chimiche critiche come i bisfenoli e i ftalati nei materiali a contatto appunto con la nostra pelle. Ma quanto veramente dobbiamo preoccuparci? Adesso lo chiediamo a Livia Biardi di Altro Consumo, che ci aiuterà a capire i risultati di questo test e come tutelare insomma la nostra salute. Livia, benvenuta.
1: Grazie, ciao e ciao a tutti.
0: Senti, i bisfenoli BPA e BPS, così chiamati, no? Sono stati rilevati nella quasi totalità dei campioni che sono stati appunto analizzati. Quali a questo punto sono i rischi legati al contatto prolungato di queste sostanze con la nostra pelle, Livia?
1: Allora, hai usato il termine giusto, parliamo di rischi, non vogliamo assolutamente creare allarmismo, non si tratta di un pericolo urgente ed immediato, ma ovviamente il rischio è l'esposizione prolungata e continuativa a delle sostanze che possono essere critiche, quindi nell'immediato ci sentiamo di rassicurare, ecco, non è l'utilizzo occasionale o anche costante solo degli auricolari, i bisfenoli come gli ftalati sono delle sostanze che sono chiamate interferenti endocrini, cioè possono disturbare il sistema ormonale fino anche ad arrivare a interferire proprio con la fertilità delle persone, quindi sono delle sostanze che alla lunga, se siamo esposti ovviamente non solo negli auricolari, ma sono delle sostanze che si usano per rendere un po' più flessibili e morbide le plastiche, che possiamo trovare veramente dappertutto, se siamo esposti costantemente da molteplici fonti a queste sostanze, ovviamente il rischio diventa che entrano dentro nel nostro corpo oltre che nell'ambiente.
0: Sì. Senti Livia, l'indagine ha coinvolto grandi marchi anche, no? Come Sony e Samsung, ma anche piattaforme di e-commerce come Shein e Temu. Dai vostri test emergono differenze comunque sostanziali sulla sicurezza chimica fra i prodotti di marca e quelli più economici, oppure il problema è veramente generalizzato?
1: Allora, vorrei essere più rassicurante, invece il problema è proprio trasversale, sia trasversale sui marchi, sia trasversale sulle piattaforme di vendita, anche nei canali tradizionali, quindi anche nei negozi. È un po' più un problema legato proprio alla produzione di questo tipo di oggetto, quindi per rendere la plastica così flessibile, adattabile al padiglione auricolare, è molto diffuso il ricorso a queste sostanze, che sono vietate in Europa in alcuni materiali, ad esempio tutto quello che è a contatto con gli alimenti, quindi nei contenitori di plastica, nei biberon, ma anche nei giocattoli, negli scontrini, la carta termica degli scontrini o anche nei cosmetici. Quindi l'Europa man mano sta vietando queste sostanze proprio perché, come abbiamo detto, dobbiamo ridurre la nostra esposizione. Invece in questo caso abbiamo trovato che c'è una diffusione molto molto trasversale.
0: Per chiudere, quali sono i consigli pratici, no, di Altro Consumo per ridurre questa esposizione alle sostanze e cosa dovremmo controllare prima magari di fare un nuovo acquisto, Livia?
1: Questo sarebbe bello, ma purtroppo a priori non è possibile verificare che cosa c'è all'interno degli auricolari. Ovviamente, siccome i soggetti più a rischio sono i bambini, perché sono quelli che esposti a queste sostanze potrebbero poi avere dei danni o dei a lungo termine, quindi sicuramente consigliamo di ridurre l'esposizione nei bambini e negli adolescenti, magari alternando l'utilizzo non solo di auricolari ma di cuffie esterne, o anche di abituarsi a non utilizzarli piuttosto che scegliere dei modelli che sono specificatamente indicati per i bambini. In questo caso è stato l'unico momento in cui abbiamo trovato che i prodotti sono un pochino più attenti, quindi magari direi di prestare un po' più di attenzione, ecco, a questa fascia, agli bambini e agli adolescenti.
0: Grazie a Livia Biardi di Altro Consumo per tutte queste informazioni davvero utili. Vi rimandiamo al sito altroconsumo.it. Un abbraccio.
1: Grazie.

0: Allora ragazze e ragazzi, siamo qua all'interno del Fit Show, all'interno della nostra radio, il nostro talk show con Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: La radio che fate voi ragazzi, infatti continuate a farvi sentire, mandate i vostri messaggi, noi siamo qui a leggerli tutti. Non ne perdiamo neanche uno. Continueremo col collegamento speciale a cura di Alessandro Fizzotti e la notizia farlocca che ho ben pronta qua. Ce l'ho sotto gli occhi. Ho ben pronta e sono prontissima a leggervela. E mi raccomando, commenteremo insieme.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Fitz Show. Fitz Show. Fitz Show.

0: Rientra in studio all'interno di Fit Show grazie alla nostra parte tecnica, allo spazio dedicato al dietologo che risponde al nostro pubblico, ai nostri radioascoltatori. Siete sempre di più, vi ringraziamo. Con noi il dottor Mauro Brugnani. Ben trovato Mauro, grazie.
1: Ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
0: La domanda, la prima di oggi, di Margherita che scrive: saluti al Fit Show, volevo chiedere al dottor Brugnani un parere sui prodotti senza zuccheri aggiunti o light. Spesso leggo etichette lunghissime con dolcificanti strani. Alla fine conviene davvero sceglierli o il nostro corpo viene comunque ingannato portandoci a ingrassare lo stesso? Grazie per quello che mi risponderà Margherita.
1: Margherita, in un'alimentazione corretta la quota di zuccheri deve sempre essere ridotta il più possibile, scegliendo gli alimenti che contengono naturalmente zuccheri, la frutta per esempio, ma anche in questo caso rispettando certe quantità. È anche opportuno limitare il più possibile l'uso di alimenti che contengono dolcificanti di sintesi, dolcificanti chimici. Quindi giustamente bisogna leggere bene le etichette, anche per distinguere gli alimenti che contengono i dolcificanti da quelli che effettivamente sono senza zuccheri aggiunti, cioè contengono solo i zuccheri naturalmente presenti nell'alimento. Non dimentichiamo che in me spesso l'uso dei dolcificanti o dei prodotti che li contengono diventa un alibi, la frase tipica: prendo il caffè col dolcificante, poi mi mangio due brioche. Ma alla lunga, con diversi meccanismi anche complessi, il nostro corpo viene ingannato dall'assunzione di alimenti con sapore dolce, ma che non contengono la molecola di glucosio, perché in qualche modo l'organismo si prepara a trovarsi lo zucchero che poi non si trova e quindi si trova in una situazione non confortevole. Anche in questo caso però sul discorso zuccheri dolcificanti vale il buon senso e la moderazione, per cui in certi casi un uso occasionale può anche essere tollerato, purché ripeto sia un uso veramente occasionale.
0: Assolutamente. Andiamo alla prossima domanda, ce la scrive Ilaria. Dottor Brugnani, convivo da tempo con la retocolite ulcerosa. Spesso ricevo consigli contrastanti. C'è chi mi dice di eliminare completamente fibre e latticini e chi dice che una dieta troppo restrittiva peggiora l'infiammazione a lungo termine. Nelle fasi di remissione della malattia, quanto posso osare con l'alimentazione per non irritare l'intestino, ma garantire comunque i nutrienti necessari al mio organismo? Ci scrive appunto Ilaria.
1: Ilaria, come ben saprà, la retocolite ulcerosa è una malattia cronica, andamento ricorrente, in cui ci sono fasi di latenza alternate a fasi di riacutizzazione in cui si ricompaiono le infiammazioni e ricompaiono i sintomi. Diciamo subito che nessun tipo di alimentazione è in grado di modificare il corso della malattia, però bisogna porre attenzione all'alimentazione per mantenere un buono stato di nutrizione e soprattutto correggere gli eventuali deficit nutrizionali che possono peggiorare la patologia e influenzare negativamente il processo infiammatorio. La dieta quindi serve a ridurre l'infiammazione e i sintomi, separando giustamente la fase acuta da quella di remissione. Quindi nella fase acuta, quando la malattia è attiva, l'obiettivo è il riposo intestinale. Bisogna garantire la copertura dei fabbisogni energetici, che spesso in questa fase sono aumentata, correggendo i deficit nutrizionali, evitando la perdita di peso. Quindi va bene la dieta di esclusione senza fibre e senza lattosio, anche perché non dimentichiamo che l'intolleranza al lattosio, se non è preesistente, è comunque transitoria, ricorrendo eventualmente a supporti nutrizionali e garantendo soprattutto l'idratazione per compensare la perdita dei liquidi che si verifica a seguito della diarrea. Poi quando la situazione migliora, quindi in una fase di lieve moderata o passando poi alla fase di remissione, è possibile e necessario un graduale inserimento delle fibre alimentari dagli alimenti che contengono il lattosio, tenendo sempre conto della tolleranza individuale. Quindi in quella fase, nella fase di remissione, la dieta si amplia, perché in questa fase è importante la prevenzione delle carenze, quindi l'alimentazione deve essere varia, sempre rispettando le indicazioni di un'alimentazione corretta, eliminando eventualmente quegli alimenti che soggettivamente si percepiscono come non tollerati, ma tenendo conto sempre del rispetto della tolleranza individuale, quindi sì il lattosio, sì la fibra. Soprattutto in questa fase evitiamo le restrizioni nutrizionali ingiustificate, controllando il peso corporeo e personalizzando il più possibile la dieta. È importante anche l'autoosservazione, l'automonitoraggio, sia del peso sia del rendersi conto eventualmente di quali alimenti sono meno tollerati e possono dare disturbi, affidandosi sempre al personale esperto nell'alimentazione di questi, di queste malattie.
0: Assolutamente, insomma, non utilizzate il dottor Google, dico io. Grazie ovviamente a Mauro Brugnani per essere stato con noi, il nostro amico dietologo. Al prossimo appuntamento, un abbraccio.
1: Un saluto a tutti, al prossimo appuntamento.

0: Scatta la quarantena obbligatoria per il marittimo campano coinvolto nell'allarme antivirus. Nuove intercettazioni aggravano la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. La procura di Milano valuta interrogatorio all'estero sul caso Nicole Minetti nelle Cese. Arrestato un cinquantenne accusato di maltrattamenti e violenze sulla ex compagna. Israele attacca le sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Starmer prova a resistere alla crisi del Labour dopo il crollo elettorale. E la tensione nello stretto di Hormuz blocca quasi il 90% dei transiti marittimi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale l'allarme per l'antivirus anche in Italia. Torre del Greco, in provincia di Napoli, è scattata la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone 45 giorni di isolamento. Gli altri 3 italiani coinvolti restano invece in isolamento volontario. Intanto Farmindustria rassicura, la strada per un vaccino sarebbe percorribile, ma secondo gli esperti probabilmente non sarà necessario arrivarci.
4: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia sostiene che da una vecchia intercettazione mentale del 2017 emergerebbe un possibile riferimento di Andrea Sempio all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. In uno dei soliloqui captati dagli investigatori, il 38enne direbbe infatti: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i magistrati, la frase potrebbe riferirsi proprio al momento in cui l'uomo si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno del delitto.
0: La Procura Generale della Corte d'Appello di Milano valuta possibili interrogatori all'estero nell'ambito delle verifiche sul caso Nicole Minetti e sulla grazia concessa nei mesi scorsi. Al centro degli approfondimenti alcune testimonianze raccolte in Uruguay, secondo cui l'ex consigliera regionale non avrebbe modificato il proprio stile di vita rispetto agli anni trascorsi in Italia. I magistrati stanno verificando tutti gli elementi che hanno portato al parere favorevole sull'atto di clemenza.
4: Ancora violenza domestica nelle Cese. A Copertino un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. Secondo le indagini, durante una lite legata alla gestione del figlio minore, avrebbe colpito la donna con pugni al volto. La 43enne è stata soccorsa e dimessa dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.
0: Andiamo all'estero. Dura reazione di Israele contro l'Unione Europea dopo l'intesa sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha definito inaccettabile la decisione europea, accusando Bruxelles di aver agito per motivi politici e contestando il paragone tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Israele, ha aggiunto Saar, continuerà a difendere il diritto degli ebrei a stabilirsi nel cuore della propria patria.
4: Nel Regno Unito il premier Keir Starmer prova a resistere alla rivolta interna al Labour dopo il pesante tracollo elettorale alle amministrative. In un discorso ai fedelissimi a Londra, Starmer ha escluso le dimissioni. Non intendo lasciare il paese nel caos, ha dichiarato. Il premier ha poi definito pericolosi gli avversari politici emergenti, facendo riferimento al leader della destra antimigranti Nigel Farage e all'esponente dei Verdi Radicali Zach Polanski.
0: Chiudiamo con lo sport. Il tennis prosegue con serenità il cammino di Jannik Sinner, che non ha patemi d'animo nel conquistare gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia a Roma. Il tennista altoatesino è numero uno al mondo, infatti regola.
5: Looking for your next unforgettable getaway? Discover Wheeling, West Virginia, where history meets adventure. Stroll through charming downtown streets, explore the iconic Wheeling Suspension Bridge, and catch a show at the Capitol.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

0: In linea diretta, Silvia, in questo 11 maggio cosa raccontiamo?
1: Allora, cari tutti, mettetevi comodi, anche se fuori la guerra continua a imperversare, perché purtroppo è vero. No, noi ce lo dimentichiamo, Tendiamo a non vedere le cose che non ci piacciono come la guerra, eppure la guerra c'è. Capisci, Ale?
0: Capisco perfettamente.
1: Ecco, e allora ci vuole una storia come questa che vi sto per raccontare, che parla anche di cuore, che ci salva in qualche modo.
0: Sì.
1: Allora, in Ucraina, vicino a Kiev, un giovane soldato ferma la sua fidanzata a un checkpoint militare. Lei pensa sia un controllo di routine, invece lui si inginocchia, le tira fuori l'anello e chiede: mi sposi?
0: Ma che bella!
1: Lei piange, grida sì, e intorno fiori, applausi, risate, militari che urlano evviva, qualcuno mette in sottofondo una musica romantica e ci scappa pure il mazzo di rose. Immagina, dietro le bombe, le sirene, le macerie, spunta un fidanzato con mimetica e passamontagna che azzarda un futuro. È una cosa incredibile, Ale. A me ha fatto venire i brividi, come dire,
0: certo,
1: tesoro, se sopravvivo a questa magari torno per un'altra cena e un altro abbraccio, e lei sì, ti sposo, se il prossimo checkpoint mi butta, come dire, giù il morale, almeno ho te. Poi si baciano, ballano e la guerra smette per un attimo. Ecco, dovremmo fare così tutti. Non trovi, Ale?
0: Ah, sì.
1: Amore e guerra fa strano, ma fa bene. Mentre noi perdiamo tempo a chattare sui social, loro rischiano la pelle e decidono di costruire un domani, un futuro. Non sanno cosa succederà dopo, ma ci provano. E non con frasi da cartello, ma con un anello e una sorpresa.

0: bella questa storia che abbiamo raccontato oggi all'interno di Fit Show, no? Amore e guerra, Silvia, no?
1: Sì,
0: quanto bisognerebbe pensare
1: di matrimonio anche in tempi di guerra, anche in territori di guerra. Qui da noi magari aspettiamo il momento giusto, il viaggio organizzato, l'influencer del cuore, e invece loro prendono un checkpoint e lo trasformano in un set romantico, Ale. E quindi la lezione di oggi è chiara: noi abbiamo GPS, calendario, app per la felicità, e loro hanno un terreno instabile, rischi reali, eppure sanno che c'è un gesto che vale di più: dire ti amo con tutto intorno che sta tremando. Non hanno il tempo per collezionare storie perfette, ma hanno il modo e il momento giusto.
0: È vero. Grazie alla nostra Silvietta.
1: Quindi, se hai una persona che ti fa battere il cuore, diglielo oggi, Ale. Non aspettare il viaggio, lo stipendio, il ristorante. Il momento non sarà mai perfetto, ma lo sarà se c'è amore.
0: È vero. Grazie Silvietta, a domani.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: quarantena obbligatoria per il marittimo calabrese coinvolto nel caso Antivirus, autopsia sul corpo dell'operaio morto a Paola, si cercano i familiari in Senegal, tragico incidente sulla tangenziale est di Catanzaro, una vittima e tre feriti, due fermi nella Locride per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Scatta la quarantena obbligatoria anche per il marittimo calabrese coinvolto nel caso Antivirus. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha firmato un'ordinanza nei confronti del 25enne Federico Amaretti, presente sul volo KLM, sul quale viaggiava anche la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane è già in isolamento volontario, dal rientro avvenuto il 5 maggio dovrà restare in quarantena per 45 giorni. Le sue condizioni sono buone ed è asintomatico. Sarà eseguita giovedì 14 maggio a Catanzaro l'autopsia sul corpo dell'operaio 23enne originario del Senegal morto sabato scorso a Paola in provincia di Cosenza in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare. La procura di Paola ha conferito l'incarico per l'esame autoptico mentre proseguono le ricerche dei familiari della vittima nel paese di origine. Grave incidente stradale sulla statale 109 tangenziale est di Catanzaro nel violento scontro tra tre automobili. Una donna ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale che sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Nuovo colpo contro le estorsioni mafiose nella Locride. Due persone sono state fermate dai carabinieri tra Bovalino e Platì con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori avrebbero agito per conto della cosca Barbaro Castagni di Platì, chiedendo il pizzo ad alcuni imprenditori. Decisive per l'inchiesta le denunce delle vittime. L'indagine è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Consordo per ogni lacrima che ho pianto, me ce compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto, ce poi fa crescere.

Aspetto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Guaranà.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.